6 e 13 minutos. Che non c'è male, non c'è male, poi marciamo il vento, sta. Va a essere un ottobre appassionante, diavolo di corazon. Ma vabbè, sapete se muoio, che pasa? Dijo, non dije nada, non dije nada. E poi passiamo come o di Maria e José, che non dije nada, però ha un po' che dire, se non. E oggi ci diciamo bastante appuntate, sai? Sono a Costa Dorada.